kita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li HusiGames.tl. Ito ni Jona Jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadit games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Dili, se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

la Portugal. Nebe buon trabajo, papi, nella e in servizio di curare wang, Musica la lica in lima rodomin. Ma te rona mus, ha un niente putare, ti ex, Ma te rona musica la,

Die cuvinte sono noi, non accompagnano entrare o liberarsi lo hotu, i denema che tenemo musichere o si fiel battista nian. Cultura, differente cultura. E tu non mai da continuare a fare mensaggi, eh? Usi non mai alves di abbonati, ma fuori l'MC di bambini papà, mamma. No, famiglia si da ma chi è lì chi sa.

0: Aurora. Hafanum e Roman Dadeo. Segunda to sexta, Tucunen to Tucualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: Ok, na fateng ho hau desi, iha programa Aurora ba iha di sound ohin lorong ninian. Husikela, fai lansu sira iha itania pasado, no lori danes ay hanesan li sound ka parte ida husitania aprendizagen. Falha, lahia problema. Importante ita ha hona, mas ke falha, hader, continua hakat ho nenek. Importante mak, ita labele para.